0: Dicetur, quistar, quistar.
1: Alla Battista?
0: Alla Battista!
2: Ja!
0: Fui vista!
2: Ja!
0: Ma festi!
2: Ja!
0: Ma sita, ma vista, florista!
2: Ja, ja, ja!
3: Ja, ja, ja!
4: Tarpagana?
2: Ja!
4: Luterana?
2: Ja!
3: Urtana?
2: Ja!
4: Rabina, Bofina, Zurina?
2: Ja, ja, ja!
0: Ja, ja, ja! Mahometana? Mahometana?

0: Camara! Povo Camara!
1: Giordina! Giordina!
2: Giordina!
1: Giordina!
0: Giordina! Giordina! Giordina!